Parla per forza. Bravo. Parla, mi chiama, posso prendere? Grazie.